Io le bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Io le bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

l'unico piacer che va. Ghiaccia avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, l'unico piacer che va. Ghiaccia avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Ghiaccia avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, colla bionda, colla bruna va quella. Colla rossa va seconda, colla smorta fermo sta.